0: Yaşa Umar Men. Jamimde na jamimde.
1: Me no one foot a moro. In the way to my
2: car. No, ma no fa mi tu ata fro na ti io ere. Ma no a che le cita ca fro so mo fro manda da fro. A che fa mi. Da che me poi ricca per già fro. Ah fro come alla smesso che no ma. Alla smesso ca fro no. So dai a fro fa sanga che ere. Ti ca guer. Te ca show de mi tro. Ti na you press, ti na press, show de mi tro. Aquele tek desa aquele te wan ya aquele ma mora aquele pitch pitch ala nem sana aquele ma mora aquele ma aquele te na toro pai guerra pro ai go pai aku so wai kong aquele sa ka den prova pro ra kona pro ra pro speak kong yera pro herman no denki ka uri cho ama speak kong mi ka ko ta speak kong yera pro mi ka ma visite ke yera ma Gimme! Speak on! Mais mouche le noir, je m'en ai fini!